0: cosa che nunca passa. E stasera non sono vestito per la mamma.
1: Radio Télé Humidité 95.7 FM Stéréo.

0: penso. Ascolta quello che ho.
1: Radio Télé Humilité, Radio Télé Humilité 95.7 FM Stéréo.
2: Bravi, eh?